State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Ma io non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente. Ma non ho detto che non ho fatto niente